ti ho scritto una canzone. Una canzone da noi. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.